0: dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chi li seguli in la una posugia. Un cielo velo guanto, rosule asbucia.
1: Ici, Normandie.